0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: E ciao.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca, quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante e il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto. Oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno intanto danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva fatto più ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, e ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dal

0: Redazione. In primo piano andiamo negli Stati Uniti. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall, Donald Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto. Non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato il presidente americano. A Teheran intanto prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in modo non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. In chiusura parliamo di musica. Ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero, con colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolta nel carcere di Enna sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Il calcio, in chiusura, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel Torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act, fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Tennis, in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York. La polizia sta indagando sull'episodio. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. I partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Bibi, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di stamattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. In Italia, per la cronaca, schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini. Voltiamo pagina. Il gasolio al self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. Il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato lo scorso 3 luglio, il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,841 euro per la benzina e a 1,922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina e di 2,004 per il gasolio. Ancora a 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel Torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis, in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente USA nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi quello russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un importanza decisiva. Intanto, proprio negli USA, almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York, che sta indagando sull'episodio. In Italia, per la cronaca, nel Torinese un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. In manette un 47enne di origine moldava. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Cantieri e scioperi, inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come annunciato, ci sarà uno stop da oggi al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore nel comparto aereo. In chiusura allo sport, superato per un centimetro il primato del 98 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano nel salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato dunque di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali, il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e l'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti, 8 i feriti in una sparatoria a Brooklyn. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco, bloccato da un amico. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamine Sedilli, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. A Crotone 3 persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni, a bordo di una bicicletta elettrica, ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. Il calcio, Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con uno slogan di minacce a Trump. Ora in Italia, un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine del 22enne ivoriano, arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano, per lui l'accusa è di tentato omicidio. Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki non prima delle 17:20. I colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. Da quanto risulta, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima viveva con 2 coinquilini, uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si trova tuttora barricato in casa. Massacrava di botte e trattava le figlie come serve, fino a costringerle a lasciare la scuola per lavorare nel bar di famiglia nonostante fossero minorenni. Il collegio delle tribunali di Viterbo ha condannato una donna a 3 anni di reclusione. La sentenza è arrivata martedì scorso. L'imputata è a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. La Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna, e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate. Il calcio, Italia-Ucraina, è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles. Per gli azzurrini di Bollini, vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia. La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Al momento, ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni, indossava magliette e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana è stato trovato in mare un cadavere, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere una tavola da surf. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il 1° quarto che sarà Francia-Marocco. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay, Hakimi e Company hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico e Inghilterra. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'Autore. Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Il portavoce del Cremlino Peskov però minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. La cronaca: il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. È soltanto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che nella notte si è evitato il peggio a Casapulla, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie. Il 46enne, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza al controllo, minacciando i militari dell'arma. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Per il ciclismo Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la mine sede lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. L'ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minaccia a Trump. In chiusura lo sport, Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: «Stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista». Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca ha quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto. Oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno intanto danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva fatto più ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali, e ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli porta in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. In primo piano andiamo negli Stati Uniti, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall. Donald Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti, oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto. Non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato il presidente americano. A Teheran intanto prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in modo non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. In chiusura parliamo di musica. Ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolta nel carcere di Enna, sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Il calcio in chiusura: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act, fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon: Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York. La polizia sta indagando sull'episodio. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. I partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Bibi, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di stamattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. In Italia, per la cronaca, schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini. Voltiamo pagina. Il gasolio a self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. Il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato lo scorso 3 luglio, il ministro delle imprese del Made in Italy lì rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,841 euro per la benzina e a 1,922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina e di 2,004 per il gasolio. Ancora a 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. E con questo è tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel Torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente USA nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi quello russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva. Intanto, proprio negli USA, almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York, che sta indagando sull'episodio. In Italia, per la cronaca, nel Torinese un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. In manette un 47enne di origine moldava. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Cantieri e scioperi, inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come annunciato, ci sarà uno stop da oggi al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore nel comparto aereo. In chiusura allo sport, superato per 1 centimetro il primato del 98 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano nel salto in lungo femminile. Nella 9ª tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato dunque di 1 centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali, il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e l'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti, 8 i feriti in una sparatoria a Brooklyn. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia ivrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco, bloccato da un amico. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamine Sedilli, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. A Crotone 3 persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni, a bordo di una bicicletta elettrica, ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. Il calcio, Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. A Teheran via il secondo giorno dei funerali di Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Presenti i figli del leader, ma non il successore Mojtaba. Le TV locali mostrano migliaia di persone in coda per rendere omaggio ai feretri con uno slogan di minacce a Trump. Ora in Italia, un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi.

0: gravi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas. Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa. Non solo si è divertito, ma sarebbe anche pronto a rifarlo. Sono le prime dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine del 22enne ivoriano, arrestato nella giornata di ieri dopo aver accoltellato un 55enne fuori da un bar in zona San Siro a Milano, per lui l'accusa è di tentato omicidio. Ritorna la truffa sul rinnovo della tessera sanitaria. Da diversi giorni circolano false email e comunicazioni che invitano i cittadini a un presunto rinnovo della tessera sanitaria utilizzando in modo fraudolento il nome del Ministero della Salute. Il tennis, giornata di ottavi di finale a Wimbledon. Oggi torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki non prima delle 17:20. I colori azzurri saranno sull'erba londinese con il doppio misto di Sara Errani e Andrea Vavassori, che affronteranno gli australiani Storm Hunter e Mark Polmans. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. Da quanto risulta, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima viveva con due coinquilini, uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si trova tuttora barricato in casa. Massacrava di botte e trattava le figlie come serve, fino a costringerle a lasciare la scuola per lavorare nel bar di famiglia nonostante fossero minorenni. Il collegio delle tribunali di Viterbo ha condannato una donna a 3 anni di reclusione. La sentenza è arrivata martedì scorso. L'imputata è a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. La Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna, e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate. Il calcio, Italia-Ucraina, è la partita degli europei under 19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles. Per gli azzurrini di Bollini, vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia. La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Al momento, ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava magliette e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana è stato trovato in mare un cadavere, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere una tavola da surf. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay, Hakimi e compagni hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il prossimo vertice della NATO si svolgerà in un contesto in cui Ankara è stata costruita perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati e ogni paese si presenta avendo fatto la sua parte. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto intervenendo in video a Pantelleria Mediterraneo d'Autore. Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Il portavoce del Cremlino Peskov però minaccia la Polonia, rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev. La cronaca, il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Al momento ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. È soltanto grazie al tempestivo intervento dei carabinieri che nella notte si è evitato il peggio a Casapulla, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie. Il 46enne, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza al controllo, minacciando i militari dell'arma. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Per il ciclismo, Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei due inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la mine si è di lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da una ventina di fendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i quattro membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con slogan di minaccia a Trump. In chiusura lo sport, Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa. Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà. Non accadrà, ha detto il presidente. Poi, ripercorrendo la storia americana, ha elogiato i successi del paese, aggiungendo: stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima. E ancora, oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro, più orgoglioso che mai. Poi un nuovo attacco sulla scia di quello del giorno prima. L'America non diventerà mai un paese comunista. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina, basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno danneggiato intanto un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. Nelle cerimonie funebri che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. Mujtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, ucciso nell'attacco del 28 febbraio scorso all'inizio della guerra, vorrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al-Arabiya, ovvero l'11 luglio, dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. I nodi negoziali restano sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. La cronaca ha quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Considerato un nuotatore esperto, era entrato in acqua indossando muta e pin. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza del lungomare sud della città. La musica, ultimo, si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia e che lo incorona il re dei live. Scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017, è proprio il comandante è il primo a congratularsi. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani è giusto così, scrive Vasco. Il cantante romano, dopo i live sui social, scrive: siamo nella storia. Lo sport, il calcio, il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nonostante la pioggia violenta che aveva costretto ad ordinare lo sgombero del National Mall, Donald Trump alla fine è salito sul palco di Washington per pronunciare il suo discorso dedicato ai 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Gli americani non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, ha detto. Oggi il nostro paese è più ricco, più sicuro e più orgoglioso che mai. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca ad una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi su Zaporizhzhia hanno intanto danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. Dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America. L'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in Pakistan. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva fatto più ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Calcio: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali e ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per il tennis, a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Bolli porta in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano andiamo negli Stati Uniti, dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall. Donald Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto. Non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato il presidente americano. A Teheran intanto prende il via al secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in modo non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. In chiusura parliamo di musica. Ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolta nel carcere di Enna sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme.
2: Il calcio in chiusura: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton, terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel Torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon: Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York. La polizia sta indagando sull'episodio. A Teheran, il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. I partecipanti sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e uccidere Bibi, invocando vendetta. Dalle 5.30 di ieri alle 7 di stamattina a Teheran sono stati registrati 7.141.000 viaggi nella rete metropolitana. In Italia, per la cronaca, schianto sull'autostrada A11 Firenze-Mare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che nel gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 9 siano rimasti coinvolti un camper e una moto. A perdere la vita sarebbe stato un motociclista di 21 anni. L'incidente è avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini. Voltiamo pagina. Il gasolio al self-service in autostrada torna sopra la soglia dei 2 euro al litro. Il secondo giorno di aumenti dopo lo stop al taglio delle accise scattato lo scorso 3 luglio, il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,841 euro per la benzina e a 1,922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina e di 2,004 per il gasolio. Ancora a 2 settimane scatta l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, è come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel Torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana.
2: Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Saccari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Love Radio City. Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
3: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
2: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
3: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.

0: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Il sangue è un bene sempre prezioso, soprattutto in estate. Il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
2: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 332865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10, presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore, con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la Premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Carica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Tenope insieme a Merck e Cremont, insieme ai Colors e anche Serena Brancale ci danno ufficialmente il buongiorno. Lo do anche a voi il buongiorno. Ben ritrovati a tutti, buon inizio settimana. Il 6 di luglio e abbiamo dei compleanni importanti questa mattina. Tra poco un po' di auguri e subito c'è Matt Simon.
1: Buongiorno da Rino e Alfie Davarsi. Buona giornata a tutti. I love you Radio City.

Già vai, vai, vai, vola alto. Mamma mia, ragazzi, Alan è il più grande del Brasile. Ci spiace per Ancelotti, però insomma, veramente questo ragazzo, due super gol hanno punito praticamente il Brasile fuori dai mondiali. È successo di tutto e di più, insomma, le più grandi praticamente sono quelle che sono poi state eliminate. Invece l'Inghilterra ha vinto sul Messico, dico bene, no? Perché sono un po' confusa questa mattina, e quindi verde oro, mi hanno sbagliato anche un rigore nel primo tempo, non l'ho vista la partita, leggevo questa mattina un po' di notizie qua e là. Tanti anni fa la Norvegia che eliminava il Brasile poteva essere, vabbè, la fine del mondo, ma il mondiale si è capovolto e abbiamo visto cose impressionanti in questo mondiale 2026. Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati, una giornata speciale. Intanto il primo saluto è per Angela da parte mia, la nostra amicona Angela. Oggi è il suo compleanno e allora tanti auguri Angela, buon compleanno da tutti noi di Radio City con tanto affetto. Ed è arrivato proprio questo messaggio: buongiorno Betty, sono Claudio, buona giornata e buon inizio settimana, siamo sempre noi fedelissimi. Oggi però è un lunedì speciale perché è il compleanno della mia adorata Angela, un angelo di moglie, che meraviglia, tanti auguri da tuo marito Claudio. Questi sono i messaggi che vorremmo leggere tutti i giorni, una dichiarazione d'amore praticamente via etere. E allora auguri speciali da parte di Claudio alla sua Angela che oggi appunto compie gli anni. Auguri, auguri, auguri in questo lunedì 6 luglio 2026, le 7:15. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 10, vi va di interagire con noi, tanti già i vostri messaggi, tra poco ne leggerò tutti e tutti 333 46 35 873. Ritroviamo questa, Everybody Changing, i Kin.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. L'inizio della nuova settimana sulla Lombardia, come già anticipato, vedrà l'alta pressione e il caldo in graduale aumento. Possiamo parlare di una seconda ondata di caldo con un aumento anche dell'afa e sensazione quindi maggiormente percepita nelle ore serali. Avremo pertanto valori massimi che si spingeranno anche oltre i 36 gradi. Possibile interruzione di questa seconda ondata di caldo con la giornata di venerdì, ma per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
5: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi lunedì 6 luglio. Le stelle dicono: Ariete, i progetti per questo giorno andranno a buon fine grazie a Mercurio positivo, ma dovrete probabilmente lottare un po' con la famiglia per poter condividere entusiasmo e soddisfazioni. Toro, approfittate del giorno per rilassarvi dal momento che Venere positiva vi concederà i suoi favori affinché tutto vada come previsto. Gemelli, il vostro sarà un ottimo giorno per avere tante energie da spendere un po' in tutti i settori della vita. Continuate così. Cancro, non avrete difficoltà nel corso del giorno alietato dalla luna che diventerà positiva per accrescere le vostre potenzialità. Ottimo il dialogo amoroso. Leone, concedetevi un po' di riposo o di svago e se potete trascorrete qualche giorno in qualche bella località dove godere fino in fondo della bella energia mentale e fisica che vi donano Mercurio e Marte positivi. Vergine, avrete buone chance per sistemare i vostri affari e per condividere le soddisfazioni che ne trarrete in compagnia di chi amate. Bilancia, con Venere in quadratura è possibile che il vostro pensiero non sia chiaro e che sia un po' difficile esternare le vostre idee, soprattutto in famiglia. Un po' di solitudine vi aiuterà a riordinare i pensieri. Scorpione, la luna raggiungerà il vostro segno per rendervi arguti e lungimiranti. Tutto bene? Sagittario, godetevi il giorno senza ripensamenti, ne trarrete beneficio anche per le sfide future. Capricorno, vita affettiva in primo piano con la possibilità di qualche contrasto che dovrà servire per impostare un dialogo più costruttivo e se saprete mostrarvi più malleabili anche il partner abbasserà le difese. Acquario, tutto bene per chi dovrà lavorare. Pesci, ottimo giorno, soprattutto se lo trascorrerete dedicandovi ai piaceri della vita e condividendo ogni emozione con chi vi ama. Divertitevi. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

canzone di Gaia, arrivo, questa mattina sono un po' persa, sarà stata la domenica che mi ha scombussolato un pochino. Allora ringrazio gli amici, è stata una domenica bellissima, fantastica, un caldo pazzesco, però ci siamo comunque divertite, vedi lì poi gli amici sono anche questo, no? Sono anche questo, sono soprattutto questo, quelli che ti fanno divertire, che ti fanno trascorrere le belle giornate. Allora, PS a Claudio, mi raccomando, questa sera cenetta, perché guarda, altrimenti vengo lì con il battipanni e ti suono. Allora, buona cena naturalmente a voi per festeggiare la nostra amica Angela. Allora, buona cenetta. Allora, imballiamo fieno, ma sì, dai, che bello questo momento, no? Perché poi si vedono questi campi con queste balle di fieno, perché poi di questo stiamo parlando. Arriva il messaggio del nostro agricoltore: buongiorno Betty, un buon inizio settimana a tutti, io vado di medica, quindi erba medica, boia chi molla, sempre comunque. Un saluto anche a Dariuccio e Lorenzuccio, e allora salutiamo anche gli amici di Cristia, sicuramente già operativi anche loro in mezzo ai campi. Ragazzi, che meraviglia, siete fantastici davvero, tanta ammirazione per voi sempre. Buongiorno, ieri Giorgio con il suo amico in Valle d'Aosta e Lavagello. Giorgetto, un abbraccio, quindi dalla montagna a Castelletto d'Orba, qui al parco acquatico Lavagello, questi bimbi che si divertono tantissimo, perché poi qua c'è veramente un grande divertimento, quindi raggiungeteci a Castelletto d'Orba. Buon lunedì Betty, buona settimana a tutti, un abbraccio grande. Questo è il messaggio della nostra amica Sere, che mi scrive da Alessandria. Ieri lei è stata a Torino per i saldi, ma poca roba in giro. È sempre così, si gira, però vabbè, qualcosina avrai acquistato, mi auguro, lo spero per te. Buongiorno Betty, è lunedì, è già questa, cosa vogliamo fare? Vogliamo cambiare, passare direttamente al martedì? Questa è Ari che dice: però stamattina intanto colazione con la mia amica, e questa è già una buona cosa, una bella partenza. Mi hanno anche dato 10 anni in meno, e caspiterina, direi che meglio di così, dai, l'amica, la colazione con l'amica nel cuore, che meraviglia. E poi insomma ti hanno dato anche 10 anni di meno, beh, vogliamo questa mattina, viva così, viva la vita insieme ai Coldplay.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Ma quindi oggi è la giornata mondiale del bacio? Ma non l'avevamo già festeggiata la giornata del bacio? O è già passato un anno e è volato via? No, non lo so. Leggevo questa mattina che proprio in questa giornata del 6 luglio si celebra la giornata mondiale del bacio. Allora baciamoci, kiss kiss kiss. Una ricorrenza, intanto è nata nel Regno Unito nei primi anni 2000 e poi è diffusasi rapidamente un po' in tutto il mondo, no? Ci piace copiare queste belle cose con l'obiettivo ovviamente anche di riscoprire poi il valore di un gesto affettuoso, spesso magari dato per scontato, è vero? Curiosamente esiste anche una seconda data, vedi lì, dedicata al bacio, e quando è quella? Vedi, mese di aprile, no, ho detto, ma perché mi sembra di averla già festeggiata la giornata.

Ne avevano già parlato, e infatti il 13 aprile, però entrambe le ricorrenze sono collegate perché omaggiano poi tutti i record del bacio più lungo della storia, beh, intanto stabiliti poi dalla stessa coppia, sempre loro e thailandesi si amano alla follia sti due, perché prima con 46 ore in aprile e adesso hanno raggiunto 58 ore e quindi festeggiano alla grande questa giornata del 6 luglio, giornata mondiale del bacio. Allora baci per tutti voi. Che

La canzone di Miles Smith con Stargazing qui su Radio City. Abbiamo detto oggi giornata mondiale del bacio per la seconda volta, la prima è andata festeggiata, adesso è tornata in questa giornata, quindi l'obiettivo è quello di riscoprire un po' il valore, no, di questo gesto così affettuoso, spesso magari dato per scontato, ma invece dobbiamo continuare a regalarci baci, perché poi fanno anche bene alle nostre difese immunitarie. Ecco, quindi dobbiamo aumentare le difese immunitarie. Ci baciamo questa mattina. Saluto Roberto che mi manda baci baci, naturalmente ricambio, grazie mille, sempre una buonissima giornata anche a te. Saluto e ringrazio anche Davide. Un saluto speciale anche a Claudio, Angela, Jessica, insomma, presenti anche loro. E poi abbiamo parlato di fieno, no? Vabbè, ci sono i nostri agricoltori già sintonizzati, già operativi nei campi. Allora, tempo d'estate, balli di fieno nei campi, mi scrive Esther, e buon inizio settimana. Ricordi di infanzia questa mattina, è vero, ne ho parlato prima, quando però le balle erano rettangolari e più piccole, dice, io ci saltavo sopra, mamma mia che ricordi, bellissimo, è vero, e i campi sono poi belli perché si ricordano quelle più piccole rettangolari, adesso invece rotonde e grandissime, niente da fare, ci vuole la scala per farsi magari una foto, vabbè, rimaniamo giù in basso, ok, però sempre bellissime da vedere, ti ricorda l'estate, e perché no, anche da fotografare, perché poi riusciamo a regalarci queste belle foto in mezzo ai campi, bella, bella l'estate, questa mattina così così, uscirà il sole, arriverà, ma certo che uscirà. Intanto noi ascoltiamo la nuova canzone di Tommaso Paradiso insieme a lui, questa è Agitare Coca-Cola.

0: tornati negli anni Ottanta con grande piacere, lo abbiamo fatto riascoltando anche questa bella di Gloria Estefan. Era il 1985, era Conga. Le news in arrivo, le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capo cannoniere Stati Uniti al Mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Magnetic qui su Radio City, 8 e 7 minuti, buon inizio settimana in questo lunedì, il 6 di luglio 2026. Grazie a tutti per aver scelto Radio City, sono Betty, vi do il buongiorno, vi auguro veramente una settimana strepitosa in compagnia della musica di Radio City. Adesso arriva Guaranà, la canzone di Elodie dal 2020.
1: Ciao, sono Eli di Arquata and I love Radio City.

volte lo abbiamo detto, però adesso in Francia assalto ai ventilatori in offerta in questo famoso supermercato, risse e interventi addirittura della polizia. È successo di tutto e di più con sto caldo, vedi, chi non ha il condizionatore insomma cerca di acquistare magari dei ventilatori specifici, pazzeschi. Allora, promozioni lanciate dopo giorni di caldo record anche da quelle parti, quindi hanno attirato centinaia di clienti. In alcuni supermercati si sono registrati veramente tafferugli e momenti di forte tensione, tant'è che è dovuta intervenire la polizia. È successo in questo supermercato alle porte di Parigi, dove decine di persone hanno iniziato praticamente a mettersi in fila, no? Già durante la notte per assicurarsi uno dei prodotti in offerta, number one. Però all'apertura del punto vendita, poco dopo le 8:30, la situazione è degenerata. Spintoni, rissa, cioè gli schiaffi, ma ragazzi, mamma mia, l'ingresso dei clienti si è trasformato quindi un vero e proprio assalto agli scaffali, e tra spintoni, urla e momenti anche di tensione, tant'è che hanno dovuto chiamare la polizia, che è intervenuta immediatamente. Corse, risse, spintoni, ma ragazzi, 200.000 ventilatori, aria condizionata però a prezzi stracciati, figuriamoci. Mamma mia. Allora, nel giro di pochi minuti questo reparto dedicato ai ventilatori è stato completamente svuotato. Alcuni clienti hanno criticato, no, anche l'organizzazione, perché poi arrivi magari non in ritardo, però non pensi, no, che ci possa già essere tanta gente così al mattino, tutti in coda, un po' come andare ai concerti quando c'è qualche orologio speciale, no? Ello, la catena, che avrebbe dovuto prevedere un piano di gestione dell'afflusso considerato l'elevata richiesta generata dalle offerte, però niente, così non è stato, quindi insomma è partito di tutto e di più, spintoni, tafferugli. Ma ragazzi, mamma mia, vedi che non succedono solo in Italia queste cose, stiamo parlando della Francia, eh? Che meraviglia questa che riascoltiamo alle 8:15 qui su Radio City, Jennifer Hudson, la bellissima Spotlight.

0: Infotraffico.
1: Sono le 8:19, ci occupiamo di traffico, partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo rallentamenti per lavori tra lo svincolo di Gruppello Cairoli e Casei Gerola in direzione Genova. Sempre sulla 7 Milano-Genova, traffico intenso segnalato tra Genova Bolzaneto e allacciamento a 12 Genova Rosignano in direzione Genova. Traffico intenso anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo di Arenzano e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione Genova. Veicolo fermo in avaria segnalato sulla 26 Genova Gravelluna Toce tra lo svincolo di Vercelli Est e allacciamento a 4 Torino Trieste in direzione Gravelluna Toce. E cause, ci sono code, rallentamenti per traffico intenso sulla 26 Genova Gravelluna Toce tra lo svincolo di Masone e allacciamento a 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova Voltri. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: successo del 2013. Torniamo invece a questo lunedì 6 luglio 2026. È tempo di ascoltare una bella novità, il ritorno di Gabri Ponte accompagnato da Giovanotti. Questa è la novità DNA. Novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: possiamo definirlo così, è nel nostro DNA. L'Amerigo Vespucci, beh, ci colleghiamo a questa canzone di Jovanotti insieme a Gabri Ponte, perché non so se avete visto, l'Amerigo Vespucci mi sfila a New York, questa parata da sogno sull'Hudson, in questa sfilata delle Marine, che meraviglia, la nave scuola, no, della Marina Militare, guidata è sfilata insomma da oltre 50 imbarcazioni dal ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, e diciamo che ha partecipato a questa parata, no, proprio qualche giorno fa sul fiume Hudson, organizzata poi in questa occasione, in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, ovviamente oltre poi 50 grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo hanno sfilato dal ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando poi davanti ovviamente alla meravigliosa Statua della Libertà, una missione tra diplomazia e cultura, possiamo definirlo così, no? Diciamo che si è trattato di uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci, campagna in Nord America, iniziato proprio a Genova il 9 maggio, con cui poi la nave scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l'identità, il dialogo tra i popoli e soprattutto la cultura della nostra bellissima Italia e di tutti gli italiani, quindi insomma c'è grande emozione, no? È nel nostro DNA, è nostra. E allora diciamo che nei giorni di sosta della Vespucci a New York sono previsti anche eventi oltre a quelli già che ci sono stati, la sfilata e quant'altro, però ci sarà questa promozione delle eccellenze italiane, quindi visite anche di ministri ed esponenti delle istituzioni. Si viaggia per il mondo.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: sono stati anni incredibili.
1: Sweet dreams are made of these.
0: Per te, che li hai vissuti.
1: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
0: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
13: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

in quel di Milano, quindi insomma grande attesa per questo enorme, immenso cantante, perché poi non è soltanto un cantante, fa qualsiasi cosa, riesce a ballare, veramente emozionante, sarà

sicuramente un grande concerto. Allora, voi siete tra quelli che quando andate al ristorante chiedete la pizza, però ci vorrei aggiungere quello, se c'è quello bisogna toglierlo. Ecco, allora sappiate che siete dei polemici nati, perché insomma, no, io guarda, mangio la margherita praticamente quella da quasi da quando sono nata praticamente, per cui non faccio parte di questa catena. Io non sono non sono polemica, magari qualche ingrediente che proprio chiedo, però per carità. Allora, attenzione, perché c'è sempre quella persona, no, che quando apre il menù, vi sarà capitato, quegli amici lì, no, che trasforma poi ogni piatto in quella trattativa internazionale, cioè chiama il cameriere e poi mi dice cosa c'è, gli ingredienti, che poi magari sono anche scritti, però abbiamo bisogno di sentirlo dire anche dal cameriere, senza cipolla, con il prosciutto a parte, al posto magari delle patate possiamo mettere delle zucchine, ecco. Ma si può fare in un altro modo? No, se è quella ti mangi quella. Allora, secondo alcuni studi che sono stati fatti in questi anni, ovviamente si parla di psicologia della personalità, chi sente il bisogno di modificare continuamente, no, ciò che gli viene proposto tende ad avere un maggior desiderio quindi di controllo su tutto quello che lo circonda. Questo non significa essere persone difficili, ma no, non per forza, però può indicare, dicono questi esperti, una minore tolleranza verso ciò che poi non corrisponde esattamente alle proprie aspettative. Praticamente siete dei polemici nati, ecco, quello il sunto un po' mi sembra di capire da questa ricerca. Ovviamente poi esistono, per carità, adesso si scherza, però ci sono anche, esistono allergie, intolleranze, preferenze alimentari assolutamente legittime, ci mancherebbe, però qui parliamo di quelli che riescono a personalizzare persino, come dire, una bottiglietta d'acqua. Non lo so, voi avete amici di questo genere? Io no, vabbè, io mangio sempre la stessa pizza da 40 anni, per cui non ho di questi problemi, e poi mi accontento se c'è qualcosa che nel menù non mi piace, non chiedo nemmeno se si può sostituire o aggiungere. No, non fa il mio caso. Non sono polemica. Intanto Post Malone, Doja Cat, bellissima, questa è I Like You.

7:20-7:26, lunedì 6 luglio, intanto sono iniziati i saldi, tutti in coda, un giretto anche nelle grandi città perché lì magari si cerca qualcosa in particolare, però tutte ste code, ste resse, vabbè, saldi estivi ormai sono iniziati un po' in tutta Italia e diciamo che 7 italiani su 10 insomma rileva il consueto sondaggio, no, sui saldi che poi secondo Ipsos dei Confesercenti hanno intenzione di acquistare con un picco al 71% per una spesa media prevista sui 210 euro a persona. Avete fatto la listarella, la spesa media, quindi nord-ovest guida la classifica con però 247 euro. Dalle altre parti invece si spende più o meno 210 euro. Diciamo che si deve controllare sempre il prezzo, no, di partenza, poi vabbè i saldi, il 30%, poi più avanti magari arriveremo anche al 50 e addirittura al 70. Cosa si compra? Beh, in cima alla lista della spesa, se parliamo di noi donne, le scarpe, le calzature, almeno andiamo su quello e poi vabbè su qualche borsa, no, scelte dal 52% delle persone intervistate, seguite poi da t-shirt e top, maglie riestiva, abiti, pantaloni e gonne. Le differenze poi di genere restano poi marcate, cioè l'abbigliamento sportivo diciamo che interessa una bella percentuale, il 34% degli uomini contro invece il 19% delle donne, no? Mentre noi donne privilegiamo, come vi dicevo, abiti e vestiti e poi le calzature, accessori come anche le borse, no? Una fotografia che conferma quindi che i saldi anche in questo 2026 sono l'occasione giusta, no? Soprattutto per rinnovare magari i capi di uso quotidiano più che per acquisti occasionali, però la scelta va fatta ponderatamente, nel senso non è che bisogna comprare tanto per quello che ci serve, ecco l'occasione e l'affare giusto. Vabbè, buon saldi a tutti, naturalmente con la pazienza dei compagni, dei mariti, fidanzati e quant'altro. Tutta la musica dal passato, Blondie, questa è Heart of Glass.

0: offerta, Enea. Ma tu non sei in saldo, ma che scherziamo, tu non puoi essere scontato. E poi mi manda questa foto, la coda Spinetta non fa sali, a quello sicuramente, guarda, sempre in coda, e tanto per cambiare un po' di coda anche da quelle parti. Portate pazienza automobilisti, ci siamo noi a tenervi compagnia, la musica di Radio City. Saluto anche Andy che dice, ma quella di Dito nella piaga è praticamente la stessa di Che fastidio, più o meno, il timbro è un po' quello, il sound è sempre quello. Grazie Andy, un bacione grande grande a te. Intanto abbiamo suonato anche Blondie, adesso la redazione, le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 9 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la Presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.

0: sai che inizia a piacermi questa canzone? Lo dico a Silvia di Arquata, Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, mi piace. E ci metto un po', vedi? Primo ascolto, non lo so, devo pensarci, devo riascoltarla. Adesso inizia a piacermi, quindi bravi, bravi, bravi. Ciao Silvia, un bacione a te, buonissima giornata, sperando che tu sia in ascolto. Questa è Radio City Enemy, ritroviamo questa, Imagine Dragons.
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I love Radio City.

Me con gli Imagine Dragons su Radio City. No, questa, insomma, lo scorso weekend un sacco di matrimoni importanti. Io mi sono ho voluto così seguire un pochino, sempre con i video, foto, il matrimonio della bellissima, carina Aurora Ramazzotti, hai capito? La bimba, perché per loro è sempre la loro bimba, di Eros Ramazzotti, Michelle Unzi, che quindi, insomma, questo matrimonio da favola in Sicilia, per la figlia di Eros e Michelle, questa toccante lettera della conduttrice e poi, insomma, una dedica speciale da parte del papà, no? Siete un miracolo, la dedica di Eros con tanto di concertino e quant'altro, quindi veramente le lacrime, no? Una celebrazione perfetta, fatta di sorrisi, applausi, momenti di commozione, insomma, 3 giorni di festa, altro che Taylor Swift e il suo Casey. No, qui si festeggia alla grande. No, però guardavo anche ovviamente il matrimonio di Taylor Swift, si sono sposati, Luke e le star invitate a questo mega party al Madison

Square Garden, con tanto di iscritte, insomma un annuncio ufficiale è arrivato, quindi ci sono state le nozze, o finalmente sono marito e moglie, e quindi al Madison Square Garden di New York c'è stato anche Paul McCartney che ha cantato al matrimonio, al loro matrimonio, quindi ha sorpreso tutti gli invitati, no? Eseguendo proprio I Want to Hold Your Hand, un brano che lui non cantava, pensate, dal 1964. Quindi insomma i Beatles eseguiranno poi un brano, sappiamo, no? Eseguirono questo brano l'ultima volta nel 64 e Paul McCartney lo ha cantato per questi sposi, quindi un momento eccezionale con tanto di ospiti, mamma mia quanta bella gente, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoe Kravitz, c'erano anche Julianne Moore, Bradley Cooper e poi chi anche? Camila Cabello, Ed Sheeran, Ellie Goulding, Benson Boone e non poteva mancare lui, grande amico della coppia, parliamo di Samber, ma ce l'abbiamo anche noi, sai che, arriva anche qui su Radio City, che meraviglia, sì, matrimonio, auguri agli sposi, felicità, buona vita, lunga vita sempre comunque a loro, auguri speciali ovviamente anche ad Aurora Ramazzotti, 9:12 Potential.

0: I love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
7: E noi torniamo in diretta alle 9.22, c'è una bella novità, ritorna anche lui, Harry Styles, tra le nuove canzoni di quest'estate 2026, la sua Dance No More.

pezzo però, da parte di Ari, lei lo adora, chi non ama Eros? Amiamo anche Harry Styles, questa bella sua nuova canzone Dance No More, al proposito di matrimonio della sua Aurora Ramazzotti, che si è sposata con il suo Goffredo Cerz. Bellissime queste foto, queste immagini, e poi questa dedica da parte della mamma Michelle Hunziker, no? Che ha chiuso questi 3 giorni di nozze in Sicilia, vabbè, tanti ospiti, attori, festeggiamenti. Intanto un Ramazzotti emozionatissimo, e te credo, cioè si sposa la figlia, poi la sua Aurora, no? Però è bella questa dedica che appunto ha letto, questa lettera meravigliosa di Michelle Hunziker per la sua bimba. Sei stata concepita durante un videoclip musicale, non è stato facile avere 2 genitori come noi, a volte eri tu la persona più adulta, e ormai diciamolo, di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, tutti ne abbiamo passate tante, tu soprattutto ne hai viste tante, perché non deve essere stato sempre semplicissimo, no? Avere 2 genitori come noi, anzi diciamolo sicuramente, a volte eri tu la persona più adulta, eppure eccoti qui, brilli, sei bellissima. Le parole interrotte poi a tratti, no? Anche per l'emozione che hanno suscitato ovviamente l'assenso e il sorriso della platea, possiamo definirla così, a riferimento del concepimento sul set musicale, toccando poi da vicino anche Eros Ramazzotti, che ha sorriso molto molto emozionato. Sei stata insomma, lei ha detto che è stata veramente, sei nata da un grande amore, perché sei stata voluta, cercata e desiderata, e come nelle favole moderne sei stata concepita durante un videoclip musicale, hai capito? Si è lasciata andare mamma Michelle, elegantissima in questo verde smeraldo, veramente abiti meravigliosi, cercate le foto, le immagini, perché è veramente un matrimonio, possiamo dirlo davvero, da favola, che meraviglia. 9:27, ci sta questa canzone di Cremonini per augurare veramente una tanta tanta serenità ad Aurora e al suo Goffredo. Ora che non ho più

0: musica di Mary J. Blige accompagnata dagli U2, One, prima anche Talk to You Another, e in apertura una bellissima canzone di Cremonini del 2024. La canzone era Ora che non ho più te, e questa era la compilation delle 9:30.
1: Della casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio, ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

celebrato pochi giorni fa il quinto anniversario della scomparsa della grandissima Raffaella Carrà, la ricordiamo sempre sempre, lo ha fatto anche Baby K con questa nuova canzone in quest'estate 2026. Qualcuno mi lancia già zucchine ripiene al fuoco, oh, mamma mia che meraviglia, secondo voi chi è? Certo è lei, la nostra amica Mariuccia, che dice buongiorno Betty, buon inizio di settimana, che ne dici di due zucchine ripiene? Mamma mia che meraviglia, ma come le fai? Solo verdure, aggiungi anche la carne. E lei mi ha risposto: interno di zucchine, tonno, uova e formaggio e un po' di prezzemolo. Wow! Io posso adottarti? No, così, non saranno contenti in famiglia, vabbè, però no, saranno contenti di averti sicuramente, però se ti porto via, se ti porto con me a casa mia, mi sa che ci sarebbero delle discussioni. Si scherza, ovviamente. Grazie Mario, c'è sempre un piacere, posso passare, ma una roba ragazzi, una tavolata di zucchine pronte per essere infornate, mamma mia che meraviglia, che fame. Saluto anche Mauro che mi ha raggiunto, vedo anche tra i tanti messaggi la nostra amica Sandra, un saluto anche a Lucrezia, buonissima giornata. Ma in molti sono già partiti per le vacanze, è vero che qualcuno ci ha già abbandonato, beh luglio sicuramente è tempo di vacanze, no? Poi noi vabbè, magari c'è anche chi partirà poi più avanti, agosto, settembre, chi le ha già fatte le vacanze, che quindi insomma è sintonizzato su Radio City. Do il buongiorno anche a Barbara, bentornata, è sempre un piacere ritrovarti, quindi buon rientro anche a te in ufficio. Sisa e Justin Timberlake con noi.

0: vogliamo dirgli? Immensamente meraviglioso Achille Lauro, comuni mortali, ma io vabbè lo so sono un po' di parte, ma me lo state scrivendo ogni volta che passiamo questa canzone, che tra l'altro non è che la scelgo io, non la sceglie la Betty, no, abbiamo un ufficio musica che lavora per tutti noi e per voi soprattutto, e quindi insomma ci regala questa programmazione con comuni mortali. Allora Sonia dice: ma che bella è questa canzone, bella, è vero, Saluto e ringrazio anche Sandra, un bacione a Daniele, dice immenso a chi, vedi lì, aspetta che vedo anche, vedi il messaggio di Fabio, è arrivato orora, ma quanto mi piace questa canzone, buongiorno Betty, buon inizio settimana, vedi che a chi le piace, poi abbiamo il messaggio dei vacanzieri, un viaggio di piacere, di lavoro, adesso io sono curiosa di sapere un po' dove stanno andando i tre personaggini che ascoltiamo con il loro vocale.
1: I love Radio City, buongiornissimo, siamo Sara, Jacopo
2: e Michele,
1: siamo in viaggio, grazie mille della compagnia.
0: Ma grazie a voi, ma che belli che siete. Allora Sara, Jacopo e Michele, un bel trio direi, un viaggio di lavoro, di piacere, così voglio farmi un po' gli affari vostri, ecco. Vabbè, grazie davvero, bellissimi i vostri vocali al 333 4635 873. Allora, che si fa? Si prosegue in musica? No, volevo leggere il messaggio di Mauro, riusciamo? Oppure devo andare con la canzone? No, riusciamo a farlo, ok. La felicità al mattino è vedere il giorno che nasce, riscoprire i sapori e i colori della vita, non stancarsi mai di guardare e meravigliarsi ogni giorno, sempre. Non è monotonia, è un gioco meraviglioso. Beh, ragazzi, meraviglia! Grazie Mauro, bacioni a te, buona giornata. Andiamo con la canzone, ok, detto fatto. Together Forever, Rick Astley.

0: qui ci salutiamo. E tra l'altro oggi è Santa Maria Goretti, no? Che a volte si fanno anche le battute su questa santa, però insomma dietro c'è anche una storia triste. Volevo così ricordarlo in chiusura di trasmissione. 3 ore trascorse in mia compagnia, sono Betty, se vi va ci risentiamo domani mattina, tra le 7 e le 10. Vi lascio con Paola, prima come sempre la redazione e anche gli ultimi aggiornamenti. Bye bye, a domani. Sono le 9:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni, questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social truff un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. La notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendo almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana. La bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti e 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla tisana. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti, doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: con noi Don't Start Now, invece no, partiamo alla grande, 10 e 3 minuti, buongiorno a tutti, indaffarati del resto, inizio di settimana, chi non è in vacanza, a riposo, la vita del galeazzo. Ciao a tutti, buongiorno, buon lunedì, 6 luglio, siete con Paola fino alle 12.
1: Sono Cinzia di Castellazzo Morbida e I love Radio City.

noi alla canzone e la musica dell'estate, Samurai J e Vito Salamanca. Olè, allora come state? Buongiorno a tutti indaffarati, saluto Miki, buongiorno Miki e Paola, bentornata intanto.

che gli italiani ignorano l'evento, così ho letto è l'estate peggiore, volta un'altra volta, poi boh. Allora, l'assenza degli azzurri è un imbarazzo anche nei bar. Beh, insomma, dovrebbe essere il contrario, invece tante TV spente, così leggevo. I giorni passano, il mondiale ormai nella fase cruciale, no? E molti turisti stranieri a Roma, prendiamo come esempio Roma, vorrebbero vedere le partite della propria nazionale, ma spesso non ci riescono, oibò. Nei bar e nei ristoranti da capitale, come scrive proprio il Wall Street Journal, è lui che fa praticamente questa analisi, i televisori restano spenti, anche perché basta girare e si vedono spenti. In quei pochi bar della capitale dove si trovano i televisori accesi, sintonizzati appunto sui mondiali di calcio, sono solo i turisti a guardare, a seguire le partite. Ma sarà vero? Proprio perché, cioè, un'occhiata gliela diamo, però senza quel pathos, no? Se ci fosse la nostra nazionale, se ci fosse. Quindi solo i turisti stranieri a guardare le partite, a riprova di un certo disinteresse da parte dei tifosi italiani. Voi come siete messi? Seguite tutte le partite, a volte, beh, anche orari un po' proibitivi. Meno male che c'è Sinner, ragazzi, che vola ai quarti a Wimbledon. Noi continuiamo così, c'è Lenny.

0: stavo strozzando con l'acqua un po' come Harry Styles. Prima allora. Ciao a tutti, grazie per i messaggi che stanno arrivando. Sandrina, un grande grande abbraccio, mi raccomando. Ho un pochino di riposo questa mattina. Buon inizio di settimana anche a te, Carla. Grazie. Siena Spyro con noi, Material Lover.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'inizio della nuova settimana sulla Lombardia, come già anticipato, vedrà l'alta pressione e il caldo in graduale aumento. Possiamo parlare di una seconda ondata di caldo con un aumento anche dell'afa e sensazione quindi maggiormente percepita nelle ore serali. Avremo pertanto valori massimi che si spingeranno anche oltre i 36 gradi. Possibile interruzione di questa seconda ondata di caldo con la giornata di venerdì, ma per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

qui a Castelletto d'Orba, altrimenti una fuga rigenerante in montagna. Mamma, come si stava bene, bello fresco, bello, mangi bene, beh, insomma è una bella magnata, poi ti viene una fame in montagna da paura. 10:21, tempo di novità, c'è Madame Mama Non Mama.

La canzone di Madame, questa è Mamma non mamma e se mamma tanti baci. Allora saluto Ari, buongiorno, che mi manda tanti tanti baci baci nella giornata internazionale del bacio, poi ne parliamo e parleremo non soltanto di questo, ma posso spoilerare, parleremo del bikini, parleremo anche di un telefilm, di una serie TV, ragazzi, al quale siamo molto affezionati noi, che insomma non abbiamo proprio 18 anni, no? Magari tornando da scuola o ai tempi, insomma, comunque vedevamo questa serie, vabbè, ne parliamo dopo. Intanto aiutiamo Carla che ha tanto sonno questa mattina, un pochino, qualche nuvoletta, insomma, concilia, poi è l'aria del lunedì, voglio dire, non è venerdì, per cui poi saluta e ringrazio Vale, dice sì, vero, meno male che c'è Sinner che vuole i quarti, dicevamo, a Wimbledon. Intanto il vichingo biondo che ha eliminato il Brasile, Marco, dice guardo qualche partita quando mi arriva a tiro, quindi praticamente se sei a casa, no? Se non c'è niente di meglio da fare, anche perché se non ci siamo, che vuoi fare? Insomma, così diamo un'occhiata qua e là, ok? Poi vediamo al limite i titoli, i risultati, poi magari il giorno dopo. E succede anche questo in un mondiale un po' strambo, un po' bislacco, ahimè, come questo. Grazie Marco, grazie ancora a Vale, un bacione a tutti voi, buon ascolto e buona mattina, c'è Safe.

Un po', per alcuni un po' sonnacchiosa, mi sa. Buon lunedì, buon lavoro naturalmente a chi non è in vacanza, perché molte le partenze, come abbiamo già detto, ovviamente è sabato mattina, insomma un weekend piuttosto trafficato. Allora, oggi la giornata internazionale del bacio, i baci più famosi della storia del cinema. Il 6 luglio si festeggia proprio il gesto simbolo dell'amore. Anche al cinema, da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sulla prua del Titanic, al bacio record tra Cary Grant e Ingrid Bergman in Notorious. Il bacio della Fontana di Trevi, come non citare questo, no? Nella Fontana di Trevi, nel classico di Federico Fellini tra Mastroianni e Anita Ekberg, quindi La dolce vita. Allora, andiamo in Toscana, a Pienza. In Toscana esiste una via dedicata, la via del bacio, la meta preferita degli innamorati, non soltanto adesso, insomma, meta gettonatissima, diciamo così, per San Valentino. È una delle strade più romantiche d'Italia, un belvedere sulla Val d'Orcia. È nota per offrire un affaccio mozzafiato e panoramico sulle colline toscane, che sappiamo sono bellissime. Si trova a pochi passi da altre celebre viuzze come la via dell'amore e la via della fortuna, capito? Le ha tutte, cioè per ogni evenienza, quindi ci sono diverse vie dedicate oltre a quella del bacio. E proprio a Pienza, pensate, nel 1968 Franco Zeffirelli decise di girare alcune scene del suo celeberrimo Romeo e Giulietta, vincitore fra l'altro di 2 premi Oscar. Ma se parliamo della via dell'amore, abbiamo citato quella, quella più conosciuta, più amata da noi, vicino a noi, a Rio Maggiore, naturalmente, nelle Cinque Terre, un sentiero di 900 metri incastonato nella roccia a picco sul mare, che collega 2 perle delle Cinque Terre che conosciamo molto bene, Rio Maggiore e Manarola, quindi una roba spettacolare. Noi votiamo questa, dai. Bellissima, romanticissima. E allora, buona giornata del bacio, 10:34, continuiamo così, buona mattina a tutti voi. Temi Impala con Gianni, questa è Dracula.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
12: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
11: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
13: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: canzone di Fulminacci che ci piace sempre un sacco, maledetto me. 10:44, buona mattina. Allora, weekend di mare, piscina, montagna, anche a casa, per carità, assolutamente. E anche weekend di acquisti, ragazzi. Sabato ne abbiamo parlato dettagliatamente, ampiamente, i saldi. Quindi, no, abbiamo parlato soprattutto del classico quadretto, no, degli uomini rassegnati, un po' frustrati, che aspettano le loro compagne, mogli, figlie femmine, alla grande. Poi c'è stata un'ovazione, e ne approfitto, lo saluto ancora, un'ovazione per Marco, perché a lui piace andare per negozi, centri commerciali, così anche Ivan, e insomma sono pochi, e proprio si contano sulla punta delle dita, non sono molti, però insomma sono arrivate delle proposte indecenti per Marco. Porta anche mia moglie, ti offro il pranzo, insomma cose del genere. Va bene, avete acquistato qualcosa? Bene, insomma approfittare, insomma guardare se c'è qualche occasione interessante. Intanto adesso diamo il benvenuto a Cenerentolo, che abbiamo in linea. Buongiorno.
1: Buongiorno tesoro. Buongiorno, buon inizio settimana. Sì, da Cenerentola Kid, lava la roba, stendi la roba, lava la roba, stendi la roba, quella là devi lasciare, togli la cera.
0: Togli la cera.
1: Però intanto da domani si fa a due mani, meno di 24 ore, basta gessa, non se ne parla più.
0: Meno male.
1: Dai, un bacio grande, un buon inizio settimana a tutta la bella community e speriamo facciamo un po' più fresco. Baci tesoro.
0: Speriamo, ma non so, non ne sono sicura, non sarei così sicura. Fabio, un abbraccione grande, dai, si toglie il gesso, quindi un bacione a tutti voi, buonissima giornata. Damiano con noi next summer.

state comunicando, beh, qualche acquisto è stato effettuato, ma giusto, si fa un giro per negozi, ovviamente si dà un'occhiata, che è così bello girare per negozi, altro che gli acquisti virtuali. No, assolutamente, allora, io voto quello proprio andare in giro per negozi e poi si valuta, chiaramente bisogna stare attenti alle occasioni che siano veramente valide per i saldi in modo particolare. Allora, continuiamo così con la nostra musica, ci sono Lady Gaga, Doci, questa è la loro Runaway.

su Radio City, Lady Gaga e Doce insieme con Runway. Peraltro questa è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada, ma senza volare troppo alto, insomma, noi cerchiamo qualche occasione, qualche sconto, qualche cosa per cui valga la pena. Stavo leggendo le stime, quindi le previsioni ancora prima dell'inizio dei saldi, scontrino medio tra 90 e 140 euro in Piemonte, queste le stime naturalmente, e poi incognita caldo, beh insomma nelle ore più calde è una fatica anche quella, insomma magari in quelle un pochino più fresche si può fare. Kenny Loggins con noi.

0: Questo è un lato di vedere Sonia che balla, contenta per aver riascoltato questa canzone anche Carla, che è pezzone di storia della musica. Era il 1984 con Kenny Loggins, con noi questa la sua Footloose. Saluto anche Cristina nella Riviera del Monferrato. Lei non può avere caldo, no, non può avere caldo. Buonissima giornata anche a te, a tutti voi. Abbiamo raggiunto le 10:58, linea a Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Una formidabile e bruttissima sberla arriva a Giorgia Meloni da Donald Trump proprio alla vigilia del vertice della NATO ad Ankara. Ancora una volta un post sul social di sua proprietà Truth, in cui Trump praticamente chiede, sfottendola, che Meloni sia tenuta lontana da lui, un ordine interdittivo, reso eloquente da una fotografia della stessa Meloni che guarda apparentemente adorante verso Trump. Come dire, è una stalker, tenetemela lontana. Ma è chiaro ed evidente che questa è una risposta a orologeria, a freddo, a quella che era stata la presa di posizione di Meloni, che aveva detto: noi non imploriamo mai, io e l'Italia non imploriamo mai. Una richiesta di presa in considerazione dell'orgoglio nazionale, dei confronti evidentemente non tanto di Trump, ma dell'opinione pubblica e della diplomazia internazionale. E qui invece Trump irride a tutto questo, calpesta tutto questo. Sarebbe una questione personale se non fosse un rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia a essere incrinato da tutto questo. Per di più alla vigilia di un vertice cruciale, si è detto già da prima, un vertice che è il più importante della storia dell'Alleanza Atlantica. Una palese volontà di disimpegno americano rispetto agli impegni economici e militari di difesa in Europa e un attacco agli altri soci del club, chiamiamolo così, che non pagano adeguate rette. Ma in tutto questo poi entra in punto il rapporto personale Trump e Meloni, irrimediabilmente incrinato.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Questo è Partenope con Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale. Allora, prima si parlava di un argomentino che acchiappa, perché ci sentiamo in un senso o nell'altro un po' tutti coinvolti, gli uomini che amano andare per negozi. Marco, abbiamo detto, insomma, sabato mattina ha avuto un successo pazzesco. Quindi molti adesioni, porta anche mia moglie. No, lui dice però only for my wife, hai capito? Ecco, quindi consigli e appunto accompagnarla per negozi. Saluto, mando un bacio grande anche a Paola. Saluto Ivan, io conosco ad esempio Ale, Alessandro, e mi dicono che anche Joy da shopping bene benissimo così. Allora, weekend di partenze e di arrivi, qualcuno oggi torna dalle vacanze, allora buon rientro ragazzi, buon rientro. Eh beh, una bella vacanza c'è stata e poi ci sentiamo. Grazie ancora a tutti per i messaggi al 333 4635 873. Con noi Sia e Sean Paul, Cheap Thrills.
1: Ciao, sono Pupa e vi ascolto da Madonna della Villa. I love Radio City.

Allora c'è una radio on con Chip Trees, sì, e Sean Paul su Radio City. Viva la radio, viva la musica. 11:09 minuti, così abbiamo aperto la seconda ora insieme di questa giornata, di questo lunedì 6 luglio. Allora abbiamo fatto, andiamo un pochino a ritroso nel tempo. Allora abbiamo ricordato che oggi è la giornata internazionale del bacio, ieri gli 80 anni del bikini tra moda e rivoluzione, quindi 5 luglio la giornata del rivoluzionario costume nato dall'intuizione di un ingegnere francese. Quante ne sanno questi ingegneri, eh? La prima versione del bikini era decisamente audace, infrangeva una regola, l'ombelico poteva essere scoperto, oddio scandalo, la linea della gamba era molto sgambata, no? Quindi insomma assolutamente impensabile, al punto che per indossarlo Louis Reard, ingegnere automobilistico francese che non si sa come si improvvisò stilista, aveva insomma tanta creatività sicuramente, trovò soltanto una spogliarellista del Casino de Paris, capito? E chi voleva indossare una cosa del genere? Ricordiamo che era il 5 luglio del 1946, quindi ecco, impensabile davvero. Per quanto riguarda l'origine del nome, beh, diverse volte ne abbiamo parlato in questi anni. 4 giorni prima del lancio, esattamente il 1 luglio del 46, gli Stati Uniti avevano condotto dei test nucleari nell'atollo di Bikini, nelle isole Marshall. Reard quindi, con un colpo di genio del marketing, abbiamo detto creatività, insomma effettivamente aveva una bella testina, intuì che il suo nuovo costume avrebbe avuto un impatto culturale altrettanto esplosivo e quindi mo lo chiamo bikini. Tra le bellezze che lo hanno indossato, insomma quelle famose, no? Ai tempi Lucia Bosè, che decide di indossarlo per sfilare al concorso di Miss Italia, Brigitte Bardot naturalmente, e poi anche la statuaria Ursula Andress che emerge dal mare, stravolge persino 007 tra i bikini più famosi, il suo sicuramente. E quindi ieri si ricordava questa giornata, questo compleanno importante, gli 80 anni. Pinguini tattici nucleari.

parlato prima del compleanno, 80° compleanno del bikini, beh insomma il bikini bianco di Ursula Andress, a proposito, no? È il costume indossato dall'attrice nel ruolo del personaggio di Honey Rider nel film del 1962, Agente 007, Licenza di uccidere, è spesso citato proprio come il più famoso bikini di tutti i tempi, oltre che come icona della storia della moda e del cinema. Un bikini fra l'altro attualissimo, no? Poi ritornano un po' queste forme, no? Anni 60, ecco, per quanto riguarda il costume, dico, lei vabbè, assolutamente splendida. Sex Bomb, come abbiamo sentito, da Tom Jones insieme al remix di Musti.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast, sino a fine agosto c'è uno sconto del 40%, oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.

0: gli amici al parco acquatico Lavagello qui in Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Allora, chi lavora, chi è in vacanza, adesso attenzione, perché no, cosa mi tocca fare? Dai, trasmettiamo a reti unificate il messaggio di Roby, il vocale di Roby che mi ha inviato. Allora, un messaggio che devono ascoltare bene i suoi colleghi soprattutto. Eccolo qua.
1: Ciao Paoletta. Ciao, sono Roby, il fabbro.
0: Sì.
1: Volevo salutare tutti i miei colleghi che adesso sono in ditta a schiantare dal caldo.
0: Sento,
1: io sono
0: delle voci
1: in spiaggia.
0: In spiaggia.
1: E volevo augurare a tutti loro una buona giornata. Dai ragazzi, lavorate duro.
0: Lavorate duro, vi dice Roby. Ma senti come si diverte un infamone. Ma una roba pazzesca, dai, ma non è possibile. Saranno contenti, con tanto tanto affetto vedo di interpretare il loro pensiero. Roby, buona giornata a te e a loro.

0: La canzone nuova di Emma insieme a Fabri Fibra, questa è Antidroga. Allora, abbiamo sentito candidamente la voce divertita di Roby, che è in vacanza, insomma in spiaggia, almeno oggi è in spiaggia, e dice lavorate duro ragazzi. Allora, avete presente Alberto Sordi, no? Nel famoso mitico film Lavoratori, è una roba del genere, secondo me ti accolgono con tanto affetto, caro il mio Roby. Intanto buona giornata, buona permanenza, c'è anche Angelina con noi.
1: Buongiorno Paoletta, ciao. Buon lunedì e buona settimana, ciao.
0: Ciao anche a te, buon lavoro naturalmente, qui si lavora ragazzi, Roby, capito? Buonissima giornata a tutti indistintamente, qualsiasi cosa stiate facendo, buon lunedì. Su Radio City adesso la compilation 3 successi non stop e si parte con Lizzo.

0: Tapplea. Nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
1: Tapplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, applea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
2: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

su Radio City, questa è Cabana, Radio City Estate. Beh, insomma, chi lavora, chi è in spiaggia, quell'infamone di Robby, dai. Allora, saluto, mando un bacione grande a Silvana, buonissima giornata, buon lunedì anche a te naturalmente. Allora, abbiamo parlato della giornata del bacio, ieri compleanno del bikini, e allora andiamo ancora un pochino a ritroso. Il 4 luglio del 1992 in Italia, sapete cosa è successo, andava in onda l'ultima puntata di Dallas. Wow! Allora, cioè, andavamo a scuola, e voglio dire, quindi si commentava. Allora, quel giorno andava in onda nel nostro paese l'ultima puntata di una delle serie televisive più iconiche di sempre, capace di segnare un'epoca e tenere incollati veramente milioni, ma quanti milioni nel mondo? Milioni di spettatori davanti alla TV. Dal 1978 la famosa famiglia Ewing, vi sblocco un ricordo, i petrolieri, era entrata nelle case del pubblico con intrighi, amori, tradimenti, lotte di potere nel ranch di South Fork. Impossibile dimenticare, beh, J.R., lui con tutta la sua dolcezza, no? Interpretato da Larry Hagman, uno dei personaggi più celebri della storia della televisione. Allora, poi chi c'era? C'era Bobby, c'era Pamela, Sue Ellen che beveva per dimenticare, sappiamo, insomma, andavamo a scuola, dicevano, per cui non c'erano i social, allora che bello, non c'erano i social, quindi si commentavano chiaramente le puntate, le vicende, le storie, gli intrighi appunto della famiglia Ewing, insomma, seguivamo assiduamente le puntate di questo telefilm così famoso. Abbiamo ricordato anche questo.

anche Post Malone con la sua Chemical. Allora, siamo vicini alle 12, volevo farvi un'annunciazio. Se vi dico George, voi che pensate? A lui, naturalmente, a George Clooney, a lui il leone alla carriera. L'attore dice, cosa ha detto? Un onore, ma significa che sto invecchiando, ma invecchia bene il ragazzo. Passano per tutti, ragazzi. Beh, insomma, è così. George Clooney dunque sarà premiato, questo l'annuncio, con il leone d'oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica, l'83esima edizione. Si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Bene, benissimo, siamo molto contenti, quindi lodi, applausi per tutto quello che ha fatto, tutti i filmoni che abbiamo visto e seguito con attenzione. E bravo George. Alex Warren.

0: insieme a tutti i messaggi che abbiamo ricevuto, accolto naturalmente con grande piacere anche quest'oggi. Arriva anche il messaggio di Laura, dice: allora intanto buon inizio di settimana, baci baci, ciao tesò, ti ho ascoltato e nei limiti del caldone anche ballato. Ragazzi, questa è una prova di resistenza. Grazie Laura, Lauretta, un bacione grande. E a tutti voi naturalmente buona giornata, buon lunedì, dai forza e coraggio, tra poco insieme a voi a tenervi compagnia Federico. Vi aspetto domani mattina come sempre a partire dalle 10. Baci, grazie da Paoletta, intanto pochi secondi alle 12.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truffa è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. I disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel Savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa, l'anziana in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: 2017 era un assoluto tormentone di quell'anno, erano gli anni d'oro dei giornalisti, la band di Tommaso Paradiso, e questa Riccione veramente suonata per tutta l'estate e suona ancora in quest'estate 2026 in apertura della nostra prima ora insieme. Buon lunedì da Fede, come sempre insieme fino alle 14.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia. I love Radio City.

canzone di questo 2026 dal titolo Magnetic. So che ne hanno parlato le mie colleghe prima, sia Betty che Paola. So che probabilmente avrete, in tanti di voi avranno visto la partita, so che in tanti di voi avranno letto notizie sui social e sui quotidiani. Ma parliamo dell'eliminazione del Brasile, ma non tanto dell'eliminazione del Brasile, insieme alla prestazione di Haaland, uno dei giocatori, se non l'attaccante puro, credo al momento più forte sulla faccia della terra. Ma che gol ha fatto! Ma il secondo gol, il gol del 2-0, quello che ha definitivamente tagliato le gambe al Brasile di Carlo Ancelotti. Un po' mi dispiace, perché si tifa sempre per l'underdog, si tifa sempre per la sfavorita nel caso in cui non giochi l'Italia, quindi naturalmente il cuore era verso la Norvegia. Però naturalmente anche Carlo Ancelotti ha scritto delle pagine importantissime di calcio, della storia del calcio. Sarebbe stato bello vederlo andare avanti con una nazionale comunque storica come quella del Brasile, ma si sono scontrati contro un Erling Braut Haaland in formato premium. Io veramente il secondo gol sono ancora affascinato, me lo andrò ancora a rivedere un paio di volte, anzi vi dirò di più, quasi quasi il giorno che avrò un figlio, se mai ce l'avrò, lo chiamerò proprio Erling Braut. Secondo voi è un bel nome? Eh?

0: C'è bisogno di allegria, c'è bisogno di ritmo per questo lunedì 6 di luglio, appena incominciato, nuova settimana insieme che passeremo naturalmente come sempre insieme ai nostri grandi successi. A proposito di allegria, Meghan Trainor 2014, la sua All About the Bass durante la vostra pausa pranzo, per questo buon appetito e grazie per sceglierci tutti i giorni e per tenervi compagnia con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
3: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
2: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
3: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
7: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
8: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

Ava Max con la sua Kings and Queens, indietro fino al 2020. Ciao da Fede, buon lunedì, siamo di nuovo insieme nella nostra diretta durante la vostra pausa pranzo e vi proponiamo una bella novità, ovvero l'ultima di Sombre.

0: Luna piena, loro sono i Negramaro. A proposito di America, torniamo negli Stati Uniti, parlando sempre di mondiali, perché è scoppiato uno scandalo che secondo me ha dell'incredibile, un precedente politico veramente assurdo. Dalla Casa Bianca sono arrivati pressioni che sono passate per ministri, avvocati, addirittura il figlio dell'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. È uscita un'inchiesta della Bild su questa intensa attività, chiamiamola di lobbying, promossa dall'amministrazione del presidente Trump per portare alla sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Florian Balogun durante i propri mondiali 2026. Una notizia folle. L'espulsione di questo giocatore, oltretutto un'espulsione sacrosanta per un intervento pericolosissimo, ha generato da parte proprio dell'amministrazione Trump un mega movimento, una campagna durata addirittura 4 giorni. 4 giorni di pressione. Un'operazione che avrebbe coinvolto Andrew Giuliani, che dicevamo è il figlio dell'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, nonché capo della task force per la Coppa del Mondo alla Casa Bianca, il segretario al commercio Howard Lutnick, i dirigenti della federazione calcistica statunitense e un team di avvocati che sono stati incaricati di presentare un ricorso, un dossier, roba da agenti segreti, per riuscire a togliere questa squalifica e permettere così a Balogun di poter giocare la partita contro il Belgio. Naturalmente la federazione belga ha presentato ricorso contro questa decisione della FIFA e si è detta veramente stupita, per non dire altre parole, perché è una storia che ha dell'inquietante, ripeto, una scelta incomprensibile e ingiustificabile. Qua abbiamo veramente superato il limite. Siamo molto curiosi di vedere come andrà a finire questa storia, perché mette secondo me una macchia importante su questo mondiale 2026. Intanto viaggiamo per il mondo e lo facciamo con la buona musica di Radio City, con Karol G e Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Buon vento!
1: Super canzone di questo 2026, Buon Vento e Jovanotti e Alfa insieme con la loro Buon Vento. Alla fine della nostra prima ora insieme, buon lunedì da Fede, la chiuderemo facendo un bel salto indietro nel tempo, vi porterò nel 1979.

0: Straight London dal 1979, direi un ottimo modo per chiudere la nostra prima ora insieme a questo bel salto indietro nel tempo con l'appuntamento del City Story, direi l'appuntamento, un appuntamento fisso delle nostre giornate insieme qui su Radio City. Buon lunedì da Fede. Abbiamo raggiunto le 13.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky TG24, dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Reso noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: La musica dei Coldplay 2014 e Sky Full of Stars nel nostro lunedì alle 13:07. Ciao da Fede, buona giornata, buona pausa pranzo, buon pomeriggio. Abbiamo iniziato direi in un gran modo la nostra seconda ora insieme di grandi successi, l'ultima del nostro appuntamento insieme, infatti andremo avanti fino alle ore 14 con la nostra buona musica. In apertura ci sono anche Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Ciao, sono Elena da Pavia, I love Radio City.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che canzone questa, canto d'amore. Complimenti direi ad Angelina Mango e Marco Mengoni per la potenza di questa canzone, la pienezza di questa canto d'amore. All'inizio della nostra seconda ora insieme parliamo di un gioco che io non sono mai riuscito veramente a fare. Sono il più scarso del mondo nell'Hula Hoop, un gioco semplice all'apparenza che per me però è sempre stato veramente un tabù. Ci vuole ritmo, equilibrio, cose che evidentemente non riesco a trovare. Un passatempo naturalmente legato all'infanzia, ma c'è anche chi è riuscito a trasformare, no, questo cerchio colorato in un'impresa da record. Infatti parliamo di Yuya Yamada, un uomo giapponese conosciuto anche con lo pseudonimo di Hoopman Yuya, questo è il suo soprannome, che ha fatto girare per ben 3 volte il più grande hula hoop del mondo. Parliamo di un cerchio con un diametro di 5,40 metri, dimensioni impressionanti che rendono appunto questa impresa sorprendente. È ufficialmente entrato quindi nel record dei primati, ripeto, facendo girare per 3 volte questo hula hoop da 5,40 metri di diametro, dimostrando così forza, coordinazione e direi un grande controllo. Complimenti al nostro amico giapponese, io veramente non sono mai stato capace. Hula hoop e a pattinare, ecco, queste sono veramente le mie chimere. Un po' di musica, torniamo nel 2016.

0: A Hate You, I Love You, nel nostro lunedì su Radio City, ripeto, tormentone del 2016, invece andiamo avanti di 20 anni, ritroviamo una canzone di questo 2026, ovvero l'ultima di Noemi, e poi rimanete con noi perché tra poco novità e City Compilation.
1: Stare

0: Love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

Il mio giorno migliore è la voce di Giorgia, uno dei suoi, sicuramente uno dei suoi dischi più importanti di una carriera lunga e altrettanto importante, condita di tantissimi grandi successi. Buon lunedì da Fede, insieme di nuovo nella nostra diretta tra le nostre novità, l'ultima di Katy Perry.

Watch It Burn, Katy Perry, energia giusta per affrontare questo lunedì pomeriggio. Forza, che è solo l'inizio di una settimana che comunque passeremo naturalmente insieme ai nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. City Compilation che si apre con un viaggio nel 2021 insieme a Ed Sheeran. City.

0: Indietro di 26 anni, la voce quella di Robbie Williams, la sua Supreme, a chiudere una City Compilation aperta invece da Ed Sheeran, Bad Habits, seguita da Talk to You, canzone di questo 2026.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
8: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
10: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
11: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
14: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
15: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
16: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
17: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
18: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
19: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
20: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
19: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 33 2865 e prenotare una donazione.

Anche Bruno Mars nel nostro pomeriggio, suo ultimo lavoro si intitola On My Soul. Ciao da Fede, buon lunedì, chiuderemo questa seconda ora insieme come sempre facendo un salto indietro nel tempo. Tra poco andremo nel 1989.

Self-Aware, ultimo lavoro di Temper City ad accompagnarci al nostro ultimo disco di questo lunedì. Si va nel 1979, la voce quella di Tina Turner, la sua The Best.

0: modo, se non il migliore, per chiudere il nostro appuntamento insieme con questo viaggio nel 1979, la voce di Tina Turner e la sua The Best. Vi lascio con Renzo Lingue e vi auguro un buon lunedì. Per quanto riguarda noi, appuntamento a domani, come sempre tra le 12 e le 14. Un bacio e un abbraccio da Fede. L'ora esatta, sono le 14.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto Sky TG24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa. Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media e modalità self lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon, oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano si laverà contro il numero 5 del seeding, Alex De Minaur. Nel femminile invece Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: uno dei miei gruppi preferiti, i One Republic, che aprono il nostro appuntamento questo lunedì 6 luglio, 6 minuti dopo le 2, insieme a Renzo Neguassino alle 4 di quest'oggi, con un sacco di bella musica, ma anche le novità in arrivo. Dai, il primo però è italiano.
1: Ciao a tutti, sono Chiara da Alessandria e I Love Radio City. Ciao!

una delle collaborazioni più belle di Calvin Harris, in questo caso appunto con Dua Lipa. Estate 2018 apre il nostro appuntamento. Io ne approfitto anche per ricordare il nostro numero, è sempre attivo, se volete 333 46 35 873, per insomma interagire con noi, lanciare anche il vostro messaggio vocale che poi insomma sentiremo insieme. Torniamo alla musica italiana e ovviamente uno dei successi di questa estate. Anche lui ha un piccolo contributo per l'estate. Sto parlando appunto di J-Ax.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.
3: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
4: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
5: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
4: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
5: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. MGA Carrelli Elevatori.com.

Ritroviamo subito la prima novità in rotazione che trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. C'è il nuovo di Harry Styles.

Wiz Khalifa dal passato, See You Again, 14:33. Ciao anche a Giancarlo, stavo già leggendo i vostri messaggi, poi ricorderemo anche un appuntamento. Intanto torniamo in Italia.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
11: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
15: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Francesco Gabbani con Summer Funk, un quarto d'ora circa alle 3 del pomeriggio. Lui è atteso, non manca poi tanto, proprio questo mese, il 10 di luglio, sarà appunto a Genova al Porto Antico per un live e poi tantissime altre date che trovate sul sito ufficiale appunto di Francesco Gabbani. Allora, intanto un'occhiata anche ai vostri messaggi al 333-4635-873. Buongiorno e buon pomeriggio, vi sto ascoltando mentre osservo con ammirazione la bellezza dei nostri vigneti di Cortese Agavi. Nello specifico mi trovo a Monte Rotondo. Saluti da Davide, ciao, grazie. No, immagino la scena. Ciao, buon pomeriggio anche a te. Poi c'è Carlotta che invece è in viaggio in questo momento. Ciao, poi più tardi daremo un'occhiata proprio anche alla situazione del traffico. Allora, ci avviciniamo alle 3, tra poco ritroveremo anche un pezzo di storia della musica in Radio City Story, ma prima c'è il disco di Selena Gomez.

0: storia della musica. Dire Straits, tornati nel 78, ci accompagnano l'appuntamento con l'informazione. Abbiamo raggiunto le 15 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La mensa di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis: Flavio Cobolli affronta Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: uno dei tormentoni, insomma, di quest'estate. Mark Tremont, The Colors, Serena Brancale insieme. Tante collaborazioni anche per questa estate 2026, ne stiamo ascoltando alcune, dai. Intanto torniamo al 2017 con il singolo dei DNC.
1: Ciao, sono Carlotta da Tagliolo Monferrato e anche io I Love Radio City.

Shakira insieme a Burna Boy con Dai Dai, uno dei successi di questa estate. E a proposito di estate, Radio City, la vostra colonna sonora, portateci con voi, magari scaricate la nostra applicazione che si chiama radiocity.it sul vostro smartphone, così insomma vi accompagniamo durante le vostre vacanze e la vostra permanenza. A proposito, sono giorni di partenza per molti, c'è traffico sulle nostre autostrade. Intanto diamo proprio un'occhiata in questo momento a due tratti, la prima è sulla A7, la Milano-Genova, ci sono forti rallentamenti in prossimità della barriera di Milano in direzione di Genova. Sulla A21 stessa cosa, forti rallentamenti dopo lo svincolo Castel San Giovanni e poco prima dello svincolo con Piacenza Ovest in direzione di Brescia, questo sulla A21, poi più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Noi torniamo alla musica, questa volta quella firmata da Benson Boone. Torniamo nel 2024.

0: Love Radio City.
1: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carni alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Maffeis. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, conviene per davvero.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
7: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.

The Weeknd l'abbiamo ritrovato. A proposito, verrà a trovarci lui da noi il 24, 25, 26, come sapete sarà a Milano per una serie di live. Molti hanno già acquistato i biglietti molto tempo fa e molte date sono già sold out, quindi insomma è uno dei personaggi che verranno a trovarci qui in Italia molto presto per accontentare i fan. Noi intanto ritroviamo un'altra novità interessante, un altro dei tormentoni insomma di quest'anno che piace parecchio ed è il nuovo singolo di Anna.

Anna, l'abbiamo ritrovato tra le nostre novità. Siamo anche invece pronti per regalarvi la City Compilation, tre successi senza interruzione. Il primo è anche una collaborazione, Purple Disco Machine insieme a Kanks.

0: The Killers, Human, a chiudere la City Compilation c'era anche la musica italiana di Gaia e in apertura Purple Disco Machine insieme a Kanks.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
6: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
5: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 109, ecosystem2000.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.it.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
17: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
16: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
18: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
19: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

Immortali, disco di Achille Lauro, 10 minuti alle 16. Stiamo anche per chiudere il nostro appuntamento tra non molto lo spazio ancora una volta dedicato all'informazione. Ciao, anche vado a recuperare alcuni messaggi. C'è anche Mary che ci ha scritto prima. Ciao, buon pomeriggio. 333 46 35 873. C'è la musica che ha già un annetto circa questo singolo. Sto parlando di Sombre.

pinguini tattici nucleari. Allora, c'è l'appuntamento con Radio City Story. Torniamo oltre la metà degli anni 80. Lo facciamo con Belinda Carlisle.

0: 1987, questa bella canzone chiude il nostro appuntamento. Grazie a tutti, ci sentiamo domani, prima parte del pomeriggio. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio con l'informazione. Le 15:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Sadilli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1, vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 i feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2.500 chilometri dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
8: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.

0: Buon lunedì, è il 6 di luglio, ciao da parte di Paolo Zangani, questa naturalmente è, bravi, la radio dei grandi successi, Radio City, ciao a tutti! Com'è stato il weekend? Vi siete rilassati, divertiti? Avete preso il sole? Spaparazzati? Assolutamente, spaparanzati, ecco, forse sì, è meglio.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi, I love Radio City!
0: Il mio neurone è stato lì, tanto al sole che si è cotto e oggi il risultato è questo, no? Voglio dire, che ti aspetti dal mio neurone, poverino? The Bowser con Magnetic per iniziare.

Magnetic. Stavo dando un occhio al calendario perché ogni tanto mi capita, no, che mi cada l'occhio sul calendario. Oggi poi è lunedì, insomma, stavo guardando che succede nel mese di luglio, che cosa c'è di bello e di importante. Beh, intanto oggi è Santa Maria Goretti, allora se c'è qualche Maria che sta ascoltando la radio che festeggia oggi l'onomastico, auguri. Poi leggevo la massima che è riportata sul nostro calendario, perché è molto molto interessante da questo punto di vista. Dice: non sempre sarai ripagato con lo stesso bene che hai donato, ma sappi, questo devi tenerne conto, che alla lunga il bene paga sempre. Allora volevo salutare il mio amico che si chiama Carlo Bene. Hai sentito? Devi sempre pagare tu. Alla lunga paga Carlo Bene. No, il bene, vabbè. Jasmine Thompson su Radio City, c'è Adore.

Minacci, questa bella canzone che si chiama Maledetto Me nel pomeriggio di Radio City. Siete pronti per tornare indietro nel tempo? E non di poco, devo dire, perché era l'estate del 2003. Questa è una canzone che ci ha fatto ballare tantissimo. Room 5.

0: Con Room 5 su Radio City. Che belle le serate d'estate in discoteca all'aperto. Ora ce ne sono più pochine, però qualcuna c'è ogni tanto. Avete dei locali da segnalare per le serate estive? Sì, ci sono. Avete ad esempio un qualche punto di ritrovo che vi piace in modo particolare? Scrivetecelo. 333-46-35873. Questo è il numero ovviamente di Radio City.
1: Infometeo. Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Nuova ondata di caldo sulle nostre regioni, valori massimi che inizialmente per questa prima parte di settimana toccheranno i 35-36 gradi, ma avremo da mercoledì punte anche di 39 gradi, quindi una seconda ondata di calore molto intensa con anche un aumento dell'afa. A seguire aumento della probabilità di qualche temporale di calore, ma sulle Alpi a partire dal weekend. In Riviera Ligure invece temperature più contenute ma clima parecchio afoso. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
8: Esatto. E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: Ogni giorno, ogni solo grandi successi. Radio City.
13: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: oggi e vanno ciao. Guarda, non faccio neanche la valigia, vengo così, così come sono, in questo momento non importa. Intanto, voglio dire, l'importante è avere i soldini, no? Carta di credito, poi per il resto qualcosa si fa sempre. Non c'è bisogno d'altro. Che voglia di partire, ragazzi, ed è solo il 6 di luglio. Ciao gli amici che sono già partiti per le vacanze. Qualcuno ci scrive proprio dalle località balneari, dalla Sardegna, Villa Simus. Oh, bella storia. Località bellissime per chi ama il mare, la Sardegna è davvero numero uno. Novità. Disco nuovo, Gabri Ponte insieme a Lorenzo. Questo è DNA, la canzone che sentiamo insieme.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Fabri Ponte e Jovanotti mi segnalano Villa Sinius. Lo so. Ogni tanto ci perdiamo per strada qualche accento. Va bene, un saluto agli amici che dicevo poco fa sono in vacanza e anche a quelli che invece sono rimasti a casina come Michele, che però mi segnala cose da fare e da vedere durante le serate di questo mese di luglio. A Tortona in piazza ci sono un sacco di tributi, ad esempio a Vasco Rossi, a Marco Mengoni, a Max Pezzali, gli 883, poi ancora a Disco Party anni 80 e 90, insomma buon estate.

E se n'è andato anche il Brasile dai mondiali di calcio, guarda che questa non me l'aspettavo proprio. Povero Ancelotti, mi spiace per lui. Era anche l'unica squadra che pensavo di tifare in caso di un eventuale finale, ma niente, neanche questa soddisfazione, cioè proprio questi mondiali zero assoluto. E così il Brasile ha perso con la Norvegia, cioè come fa il Brasile a perdere con la Norvegia? Una roba che non si può sentire, ma così è andata agli ottavi di finale, mentre l'Inghilterra ha vinto con il Messico per 3-2 e questa sera ci sarà Portogallo-Spagna. Staremo a vedere come andrà a finire, perché qui le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

0: I kiss a girl. Questa è Katy Perry. E a proposito di baci, eh sì, questa è la giornata mondiale del bacio, non ne hanno parlato sicuramente i miei colleghi in lungo e largo da questa mattina. E grazie per il bacino. Sì, sempre molto gentile e carina. Va bene, ho capito. E vi parlerò anch'io di baci, naturalmente, perché ci sono un sacco di cose curiose a riguardo, compreso il record mondiale di durata del bacio. È una roba pazzesca, ve ne parlerò.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
5: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
4: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
5: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
14: Non perdere il treno!
15: Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
17: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Lady Gaga e Ducci. È dal 1990 che si celebra, esattamente il 6 luglio del 1990 ovviamente, la giornata mondiale del bacio. Questa è l'iniziativa che è partita dal Regno Unito e che poi si è sparpagliata in tutto il mondo naturalmente, però non coincide dappertutto nello stesso giorno, eh. Ci sono ad esempio credo delle nazioni in cui si celebra in altri momenti dell'anno, vabbè non importa, noi lo celebriamo come gli inglesi in questo 6 di luglio, giornata mondiale del bacio. E vi ho detto, vi avrei parlato di quello che è il record del bacio più lungo. Secondo me sono delle cose veramente folli, ma straordinariamente folli. Il bacio più lungo della storia è durato 58 ore e 35 minuti, cioè non so se vi rendete conto, stabilito dalla coppia thailandese dai nomi impronunciabili, vi dico solo che era una coppia thailandese, appunto lì, durante una competizione in Thailandia, naturalmente in una località che si chiama Pattaya, tra il 12 e il 14 febbraio del 2013. E beh, devo dire che insomma, c'erano delle regole decisamente ferree per stabilire questo record, ovvero labbra sempre unite senza mai separarsi, niente sonno, quindi bisognava restare svegli per tutta la durata, sempre in piedi senza appoggiarsi a nulla, ma come si fa? Ma è impossibile. Nessuna pausa, neppure per bere o per andare in bagno, a meno di farlo continuando a baciarsi. E qui veramente bisogna fare contorsioni, delle robe pazzesche. Queste condizioni così estreme hanno portato il Guinness World Records a disattivare la categoria del bacio più lungo, perché è considerata troppo pericolosa per la salute. Ma una roba pazzesca, veramente. Sono quelle classiche cose da vite al limite, no? 58 ore in quel modo, mamma mia. Sì che è bello baciarsi, però per 58 ore, ragazzi, du balle, eh?

Siena Spyro su Radio City, ma che carini, tanti baci che sono arrivati per questa giornata mondiale del bacio. Ciao Marinella, grazie per il bacino, grazie per il bacino, anche Claudio mi ha dato il bacino, ciao. E poi ciao ad Arianna, a Stefania e a Cristina, ciao a tutte voi, voi al maschile e al femminile, non importa, insomma, ciao a tutti. Eh sì, è tempo di Radio City Story, ma veramente neanche il tempo di sentire City Story? Ma ve lo canto io, City Story. We are the family, Sister Sledge, 1979, la potenza della musica.

0: arrivare all'appuntamento con le informazioni, un grande classico di fine anni 70, e abbiamo raggiunto le 16:59. Ecco le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. I corpi di una donna e dei suoi due figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas. Le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori della sezione dei omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto, ipotizzando che tre potrebbero essere morti anche prima di venerdì. Pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che i complici erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strade Basse nel Lingotto. Chiudiamo con la musica. Dopo il Live the Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato scorso, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni per ritornare dopo le news delle 17. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Paolo Zangani su Radio City. Questa è la radio dei grandi successi e ne sentiamo in effetti subito un altro con gli Imagine Dragons che ritroviamo con Demons.
2: Ciao, sono Elena da Carrosio e I Love Radio City.

facciamo il pieno di musica e non costa neanche, no? Cioè, non è come il pieno di benzina o di gasolio che mazza, oh, ci lasci veramente la 92,50 euro. Sono stato male, 92,50 euro, e neanche il pieno perché non ero in riserva, cioè voglio dire, ma che c'è un buco nel serbatoio, non capisco, vabbè. In ogni caso, torniamo a parlare di musica, soprattutto di grandi star della musica, Miley Cyrus. Ma lo sapete che la Mattel ha creato una Barbie a sua misura? No, cioè, nel senso che simile a lei, non così piccolina, lei è un pochino più grande, ovviamente.

0: Love Radio City.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Pick A7S, Your Love, la canzone che ci porta all'appuntamento con la nostra novità. Disco nuovo di Emma Marrone e di Fabri Fibra insieme con Antidroga.

Fibra. L'insospettabile duetto per questa canzone che naturalmente farà parte della colonna sonora dell'estate 2026. Tra queste canzoni anche quelle della nostra compilation che sentiamo subito.

0: Alleluia, ecco Jerry Halliwell in chiusura del nostro appuntamento con la compilation Tre successi che come sempre arrivano senza interruzione.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

Treat You Better, Shawn Mendes. Eh sì, ormai siamo quasi veramente alla fine, però abbiamo ancora qualche chicca da sentire insieme. La prossima, ad esempio, per me è una vera carezza, come dico sempre. Quando sento Olivia Dean mi sento proprio accarezzare il volto. So easy.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean, e dopo questa carezza, aumentiamo l'energia, lo facciamo con il Liga. Ogni tanto lo ritroviamo nei nostri pomeriggi. Questo è il sale della terra.
1: Siamo la sorpresa dietro i

Harry Styles, penultimo singolo di Harry, che si chiama American Girls, e arriviamo al momento dedicato alla storia della musica. Grande, grandissimo tecnico del suono e naturalmente anche autore e compositore Alan Parsons. The Alan Parsons Project, la sua band al completo con questa canzone che ha avuto un successo clamoroso. 1982, alziamo gli occhi al cielo, anzi l'occhio, solo uno. Eye in the Sky è la canzone che riascoltiamo nell'appuntamento con Radio City Story.

0: scrive e dice: ciao Zanga, questo sì che è un gran pezzo, vero? Bellissimo. Eye in the Sky con The Alan Parsons Project per chiudere l'appuntamento di quest'oggi. Io vi abbraccio, ci sentiamo domani se vi va, chiaramente qui su Radio City tra le 16 e le 18. Tra pochissimo l'appuntamento con le informazioni e poi Valeria sino alle 20. Ciao, domani le 17:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca ha condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanza a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15121 Alessandria.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Era Adele, dal 2011 apre con Rolling in the Deep. Buonasera a tutti, io sono Valeria Ferrari, vi accompagno in queste due ore anche una delle canzoni dell'estate italiana, Samurai J con Vito Salamanca e Flamenco Paranoia.
1: Ciao, sono Mari di Novi Ligure, I love Radio City.

Samurai J con Vito Salamanca, flamenco, paranoia effettivamente con sto caldo in paranoia ci vado e non poco. Alle 18 e 10 minuti andiamo a scovare quali sono i rimedi giapponesi, loro ne sanno veramente una più del diavolo, contro il caldo. Ce ne sono davvero tantissimi, andremo a scovarne qualcuno, ad esempio il furin, cioè la freschezza psicologica, che in realtà ci abbiamo i neuroni che veramente vanno ai 200 all'ora in seconda, quindi possiamo capire il livello di caldo. È più che un rimedio fisico, come dicevamo, è un po' un inganno per il cervello, per la nostra mente, cioè una piccola campanella a vento. Non so se avete presente quelli appesi, no, ai soffitti o anche fuori dal balcone, di solito in vetro oppure in ceramica. Fanno un suono leggero, no, quasi come se fossero dei tintinni. E nella cultura giapponese il loro tintinnio è associato al vento, no? Quindi mentalmente tutta una roba di testa, chiaramente da neuro, può generare una sensazione di sollievo e di fresco grazie a un fortissimo, ma veramente gigantesco ed immenso effetto placebo. Quindi andiamo un po' a vedere quali sono tutti questi rimedi per il caldo, però per lo più mentali, effetto placebo, come dicevamo. C'è anche Osier, ritorniamo nel 2013. Questa è Take Me to Church.

con Take Me to Church qui su Radio City. Noi stiamo parlando, se vi va, dei rimedi giapponesi contro il caldo. Lo sappiamo che loro ne sanno sempre una più del diavolo. Al 333-4635-873 anche vostri rimedi. Marco scrive: anch'io il rimedio andarmi a fare un bel giro in bici, il segreto non fermarsi mai. Sì, finché ti arriva l'aria addosso, che poi sei tipo 500 gradi, forno ventilato. Vai Marco, io ti saluto da qui con l'aria condizionata, un abbraccio, mi raccomando, poi ma tutto a posto. Comunque ci sono vari rimedi per quanto riguarda il caldo, un po' più naturali per chi non ha il condizionatore, o comunque ha un effetto placebo veramente tanto grande in testa, ci crede veramente tanto, ovvero Uchimizu, cioè il condizionatore da marciapiede. Allora, in cosa consiste? Bisogna spargere acqua davanti a case e negozi, e evaporando l'acqua assorbe calore dall'ambiente, abbassa leggermente, ma proprio poco, la temperatura dell'aria, no? In teoria dovrebbe creare una sensazione di freschezza. Allora, non so se effettivamente possa funzionare o se crei molta più cappa di quella che c'è già, però insomma tentar non nuoce. Un altro potrebbe essere quello degli anelli refrigeranti, cioè sono dei collari che vengono utilizzati appunto con dei materiali a cambiamento di fase, cioè PCM, no? E si raffreddano a 18 gradi e mantengono una temperatura costante a contatto con la pelle. Praticamente mi viene anche un po' da pensare il ventilatore, quello per il collo, che per chi ha male alla cervicale è una roba astronomica, mi viene da dire. Ce ne sono tantissimi, ve li racconto tra poco. C'è anche Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la A4 Milano-Brescia, veicolo fermo in avaria tra svincolo Cormano in direzione Brescia. Sulla 6 Torino-Savona, incendio a svincolo Fossano, direzione di Savona. Passiamo alla 7 Milano-Genova, code causa veicolo fermo a svincolo Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per un chilometro causa recupero mezzi, prima di svincolo Albenga e svincolo Borghetto-Santo Spirito in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano, perdita di carico a svincolo Genova-Est. Sulla 21 Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Castel San Giovanni in direzione di Torino. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, personale su strada a causa lavori tra allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e svincolo Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: Il sangue è un bene sempre prezioso. Soprattutto in estate, il fabbisogno di sacche di sangue cresce molto. Ecco perché serve sempre il tuo contributo.
5: Se stai già pensando di donare, chiama subito il numero 0143 33 2865 e prenota la tua donazione. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì.

successone del 2012 è quello di Carly Rae Jepsen con Call Me Maybe. 18:30 minuti spaccate, è il momento di una novità. C'è Madame con Mama Non Mama.

My Smith con Naya Loran, Drive Safe. 18:36 minuti su Radio City, stiamo parlando di tutti quei magheggi strani che si fanno per avere meno caldo. In particolar modo stiamo parlando dei trucchetti giapponesi, ne abbiamo già detto qualcuno, ce n'è uno che si chiama Reikan Shito, cioè il segreto di bellezza glaciale. Allora, in cosa consiste? Non sono delle semplici salviette umidificate, però dentro hanno il mentolo e altri agenti, no? Che ci rinfrescano ed hanno un bel immediato effetto fresco, no? sulla pelle. Ad esempio, io ho uno spray che metto direttamente sulle gambe quando la sera le metto praticamente posizionate sul muro in verticale per la circolazione, e quello devo dire che aiuta veramente tanto, soprattutto prima di addormentarsi. Un'altra cosa che fanno loro è l'abbigliamento ice touch, cioè ci si veste in modo intelligente, no? Per proteggersi dai raggi UV, e sono dei capi, dei vestiti in fibre sintetiche proprio per risultare fresche al tatto. Però onestamente, se io dovessi mettere la roba sintetica, penso che potrei tranquillamente, ma proprio tranquillamentissimo, incendiarmi. Quindi non lo so, ho anche il tintinnio di cui parlavamo prima, no? Le campanelline che danno fanno quel suono molto leggero che ti danno un po' quella cosa di fresco, di vento che arriva. No, penso che mi ricovererei da sola e in silenzio, senza dire nient'altro e nessuna parola. Saif, con buona domenica.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Della Casa a Gabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Baby K con Tuca Macarena, anzi Yo Baby K alle 18:50 minuti, una delle canzoni tormentoni dell'estate, Ed Sheeran ora dal 2025.

Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. C'è Rod Stewart ora per il nostro City Story, Do You Think I'm Sexy, dal 1978.

0: Rod Stewart con questa R molto, insomma, sottolineata. Do You Think I'm Sexy dal 1978 va a chiudere questa nostra prima ora insieme. Tra pochissimo i 100 secondi con Mentana e l'informazione e poi ancora un'altra ora insieme. Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Incredibilmente, in un tempo in cui fa parlare di sé per la guerra del Golfo, per la guerra d'Ucraina, per il dissidio durissimo nella NATO anche con Giorgia Meloni, Trump è nell'occhio del ciclone per un altro motivo. Ne abbiamo già parlato, ma sta esplodendo la cosa perché poco fa lo stesso presidente americano ha confermato di aver fatto la pressione indebita sul presidente della FIFA, della Federazione Internazionale del Calcio, Infantino, per far togliere la squalifica al centravanti della nazionale degli Stati Uniti che stanotte gioca contro il Belgio. Gli ho detto che quel fallo non c'era, che i due si erano scontrati e che peraltro l'arbitro ha un passato un po' sospetto. Insomma, ha usato Trump la stessa tecnica di delegittimazione e confutazione della realtà che usa per tutte le altre questioni. Solo che il calcio vive su un fragile equilibrio condiviso da tutti. Se si sfascia anche quello, si sa come va a finire. Non è una guerra, ma quasi.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Di che forma sono i tuoi saldi? Da Panorama Alessandria hanno la forma delle occasioni migliori. Ti aspettano sconti, promozioni e tante offerte nei tuoi negozi preferiti. Quest'estate la convenienza prende forma al centro commerciale Panorama Alessandria. Ti aspettiamo in corso Giuseppe Romita, 15.121 Alessandria.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656. Euroedil.it.

0: Eravissi con Chris Martin dal 2019, Heaven. 19.08 minuti qui su Radio City, buon inizio di settimana a tutti, anche se questo lunedì volge verso il termine. Anche Mer Cremont, i Colors, Serena Brancale e Partenope.
1: Ciao, sono Demetra da Acqui Terme. I love Radio City.

La nuova dell'estate, Merck & Cremont con i Colors, Serena Brancale e Rappartenope. 19:11 minuti qui su Radio City, il nostro lunedì che volge al termine. Per tanti magari è stato un lunedì di buone notizie, per altri magari un po' meno. Nel frattempo lo accompagniamo con Alicia Keys, Girl on Fire. She's

Alicia Keys con Girl on Fire alle 19:14 minuti. Sì, lo si può proprio dire oggi, sia girls che men on fire, veramente 180 gradi, forno e ventilato. Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Nuova ondata di caldo sulle nostre regioni, valori massimi che inizialmente per questa prima parte di settimana toccheranno i 35-36 gradi, ma avremo da mercoledì punte anche di 39 gradi, quindi una seconda ondata di calore molto intensa con anche un aumento dell'afa. A seguire aumento della probabilità di qualche temporale di calore, ma sulle Alpi a partire dal weekend. In Riviera Ligure invece temperature più contenute ma clima parecchio afoso. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Dal 10 al 12 luglio il Circolo Acle di Monterotondo di Gavi vi invita alla festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Tutte le sere troverai cannelloni cotti nel forno a legna, ravioli, spalla di maiale, frittelle di baccalà e carne alla brace. E poi musica e divertimento. Venerdì 10 luglio con l'orchestra Paolo Bagnasco. Sabato 11 l'orchestra Mary Mapface. Domenica 12 l'orchestra Leo Live. Vi aspettiamo a Monterotondo di Gavi per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiffe. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
8: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto. La tua vacanza inizia qui.

Harris era il 2014 con Summer. 18 e 28 minuti, novità è quella di Somber con My Body Isn't Ready.

Novità di Somber, My Body Isn't Ready. 19:32 minuti, novità. No, subito dopo la novità una compilation, i Glass Animals aprono con Heat Waves, i nostri tre successi non stop dal 2022.

0: Cara amica, con Grace Kelly dal 2007 chiude questa nostra compilation anche Glass Animals, Heat Waves. Ad aprire subito dopo Gaia con Bossa Nostra.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the years. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
5: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
6: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Giovanotti con Alfa era Buon Vento, tra l'altro entrambi impegnatissimi all'interno dei loro tour estivi, ma non solo, anche le presenze nei vari festival italiani. Alle 19:49 minuti, ancora due brani prima del nostro appuntamento con il City Story che avviene a ogni fine ora. Nel frattempo noi facciamo un passo indietro, anzi forse meglio un salto. Nel 2015 Kygo con Conrad, questa è Firestone qui su Radio City.

la nuova DJ Axe. Alle 19.56 minuti, ora c'è Sade dal 1988 per il nostro City Story con Paradise.

0: Paradise. Era il 1988 l'anno scelto per questo nostro appuntamento con la storia della musica, che ritroviamo a ogni fine ora. Noi ci risentiamo domani sera, ovviamente sempre tra le 18 e le 20. La linea va adesso alla redazione con tutte le news e poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Sono le 19.59, tra pochissimo le 20. A domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'aveva fatta. L'uomo che l'ha accoltellato durante la lite si è costituito a Milano, dopo essere in un primo momento scappato. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Due giornate di lavoro ad Ankara per il vertice della NATO che comincia domani. Presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento delle spese per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino, che però si difende. La FIFA è indipendente. Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni, battuti Alex de Minaur e la filippina Ayala. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar vince sul traguardo di Les Angles e conquista anche la maglia gialla. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Love Radio City.
1: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
2: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
1: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
2: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Hai bisogno di una piattaforma?

0: piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sola, siempre toca y llega.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Voglia di vacanze, di mare, di relax? Quest'estate metti in moto la serenità e parti con un'auto sicura. Questo da Alessandria Auto è il mese delle imperdibili offerte a chilometri zero. Trova quella perfetta per i tuoi viaggi tra l'eleganza Alfa Romeo e Lancia, la comodità Fiat, il dinamismo Abarth, l'avventura di Jeep e l'affidabilità di Fiat Professional. Tante auto in pronta consegna a chilometri zero. Vieni a scegliere la tua nei nostri showroom di Spinetta Marengo e Asti. Alessandria Auto, la tua vacanza inizia qui.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto.

0: progetto diventa emozione.
1: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Radio City Estate.
1: Estate.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di su da me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: Radio City Estate. Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.